0: Kama sito wenda
1: lo.
0: Amanye chinganyo kuchamuka.
1: Zili mbova.
0: Mpenze no kubenga.
1: Amanye meka kukua.
0: Zinja vya matu. Mkwano go kansalo wena ka we ka janzi ya gama mbunze nkubenga.
1: Obali.
0: Kubenga la ulive.
1: Yongere.